0: Zezé Di Camargo e Luciano, italiano. Più bella canzone, bella senz'anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami.

trovato a tre. Ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo. Negli assi opposto mio.